Non è colpa mia se ho vissuto già quel che c'è da vivere. Se non dico più,